Celodex Radio, the Tech News. Today is September 17, 2060. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Pinterest is turning to AI to help consumers move from searching for product inspiration to actually visualizing how to redesign a space or compare home decor options in their own rooms. On Thursday, the company announced it's launching a new consumer-facing feature called Restyle in beta across the US and Canada, powered by Pinterest Intelligence. Anthropic is evolving its Claude Code tool by introducing a projects feature designed to streamline complex software development. This update allows the EE to orchestrate multiple coding threads, share memory across tasks, and manage workflows that span different repositories. However, while this represents a significant leap in AI orchestration, the most powerful questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire Anthropic as examples of how the industry's approach to eye safety may be falling short of what is required to mitigate real-world threats. Anesco is moving beyond the experimental phase to scale the use of eye and simulation-based learning for global youth development. By moving past small-scale pilots, the organization aims to create sustainable educational frameworks that provide immersive hands-on training for young people. This initiative focuses on leveraging technology to bridge skills gaps and provide impactful long-term learning opportunities on a larger scale. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Ekaité. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata

a Google Home Mac EP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

C'è la Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Equité. Questa mossa

Segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche.

tecniche umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teledex Radio, the tech news. Today is September 19, 2016. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Economist Diane Coyle is making a compelling case for the broad societal benefits of artificial intelligence. She argues that while the technology is rapidly evolving, its ultimate impact should be felt by the general public rather than just a select few. By focusing on how AI can enhance human capabilities, Coyle suggests that the goal is to create a future where these advancements serve the common good. The tech landscape is facing a major legal shakeup as the heavyweights Anthropic, OpenAI, and Google are being hit with antitrust lawsuits. Regulators are investigating allegations that these industry leaders may be colluding to intentionally slow the pace of technological development. The cases highlight growing concerns over market dominance and whether these partnerships are stifling the very innovation they claim to champion. Military aircraft were already in the air this spring when U.S. officials made an alarming discovery. The intelligence driving an armed operation against a Chinese vessel had been hallucinated by an AI chatbot. The operation was aborted at the last minute, narrowly averting a potential conflict with China, and reported Friday. This week, I moderated a panel on world models at the All In Conference, no relation to the podcast, which gave me a chance to dig into la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MechKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la "Could someday prove very dangerous". What's less clear, even among the technical elite, is precisely how to keep these mercurial algorithms in check. In recent years, researchers have proposed all sorts of ideas for preventing AI from turning nasty. Virginia Governor Abigail Spanberger is moving to reshape the state's role in the tech landscape by creating a new AI task force and tightening regulations on data centers. As a global hub for data infrastructure, Virginia is seeing a push for local communities to gain more oversight and a larger say in where these massive facilities are built. The new executive order also aims to increase transparency by banning state officials from signing non-disclosure agreements. These moves signal a significant shift toward balancing rapid technological growth with local community interests. ChatGPT broke Diogo Almeida's heart. Almeida was an OpenAI researcher who helped build the chatbot and then invented reinforcement learning from human feedback, or ALBIS, the training technique perhaps most responsible for our current age of IA. But despite its capabilities, he was disappointed. "We have lightning in a bottle, and yet it is not useful," Almeida told TechCrunch. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera

Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerca e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MakeAPI. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech, oggi 17 settembre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento potente per i nuovi ristoranti e quelli emergenti che vogliono ottenere un vantaggio competitivo. Sfruttando l'intelligenza artificiale, queste attività possono semplificare operazioni complesse, dall'ottimizzazione della gestione delle scorte alla personalizzazione delle esperienze dei clienti. Queste tecnologie permettono ai piccoli locali di automatizzare i compiti di routine, aiutandoli a concentrarsi sulla qualità e sulla crescita in un mercato affollato. La piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever ha ottenuto un finanziamento record di 250 milioni di dollari, guidato dalla società di investimento Hecate. Questa mossa segna una importante scommessa strategica sul valore duraturo delle esperienze dal vivo, che secondo molti esperti del settore rimangono protette dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa. Espandendo il proprio portafoglio di eventi dal vivo, Fever mira a capitalizzare sulla crescente domanda dei consumatori di connessioni fisiche e umane in un'era digitale. OpenAI ha ammesso pubblicamente la presenza di comportamenti preoccupanti nei suoi modelli di intelligenza artificiale, mettendo in luce le sfide ancora aperte per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. In risposta a queste constatazioni, l'azienda sta lanciando una nuova iniziativa di trasparenza per divulgare in modo più costante i problemi tecnici e i difetti dei modelli. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la definizione di protocolli di sicurezza standardizzati, mentre la tecnologia si integra sempre più nella vita quotidiana. Le prime assunzioni di una startup possono definire l'identità dell'azienda, tuttavia non ogni nuova capacità richiede un nuovo dipendente. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno iniziando ad assumere compiti di ingegneria, assistenza a clienti, ricerche e operazioni che in precedenza sarebbero stati affidati ai primi membri del team. OpenAI ha annunciato mercoledì una nuova struttura per la divulgazione pubblica degli incidenti di disallineamento dell'intelligenza artificiale. L'azienda spera che questo aiuti a definire standard simili in tutto il settore. Verranno inoltre rilasciate nuove informazioni riguardanti diversi esempi di disallineamento dei modelli di intelligenza artificiale identificati nell'ultimo anno. Google sta aprendo il proprio ecosistema per la casa intelligente a una gamma più ampia di agenti di intelligenza artificiale di terze parti attraverso una nuova integrazione chiamata Google Home MKP. Utilizzando il protocollo standardizzato Model Context Protocol, strumenti come Claude possono ora accedere, monitorare e controllare direttamente i vostri dispositivi connessi. Questo cambiamento permette automazioni più sofisticate, in cui l'intelligenza artificiale esterna può analizzare i dati domestici per eseguire compiti complessi su tutta la vostra struttura di casa intelligente. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.